americano lo fa, ma tu sei nato a Napa, ma lo... ed hai messo cappellina, ma c'è talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, i scarpetti, il jeans largo, con cavallo scito, ma tutta qua alla rutola, ma che cazzo è quando mi fare, giri con questo microfono, sti pazzi, mezza via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticare, ma di, sì, affaticare, mannaggia, capatore, mannaggia.